0: Time.
1: Hey!
2: Loro! Loro, Loro, Loro, Loro! Oh, Loro!
1: Punk!
2: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher!